0: Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove.
1: Come do Italia, peso giusto, ma classica giovanotti. Rok 94. Pozdravím Sašku, pozdravím.

0: vesti, le gocce battere sulla tua testa. E piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove.
1: Come do Italia, peso giusto, ma classica giovanotti. Rok 94. Pozdravím Sašku, pozdravím Valtra.